Marigold sa stato svegliato da un rumore in cucina. Dormiamo in una stanza vicina. A casa di Varone non ci regalai tante comodità, eppure ci regalai l'amore di vicina. Tia vicina, una santa. Si svegliai a buon'ora da tizzai i bragi e da che tu ripartissi un uovo che scaldaisi due pezzi assaltati da un retro. A casa di Varone era firmata l'antica e vicina era voltata l'antica da una vita parigina o paese. Figlioli mica, nipoti sì, ci ha arrivato zia vicina e tenimo i stondi d'una volta, i sodetti, i salvatori e i voli a Corsica di noi, qui da dell'intimo. Qui da cune mai stata mentuata, tenimo i sovragonti da una parola.

Adele Paez, Adele Visio Vigina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste e meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Tele Paez, Bivage Gampa Agursiga. Di Rigal 90 a TNT, canale 30, 24 ore 90 24, in logo in Corsica, nanta tutte le box internet, madinu in streaming e nanta Molotov TV. Telepaese, a Corsica, pe boi tutti.